0: Questione, tanti gratis, gocce da lì a tutti i surati io.
1: Walah mbah, bikin ning sarangan sedina ora enek ya dadak nang